0: comprarmi un'altra macchina?
1: Si tu ne peux pas poétiser, il te faudra
0: repeat. Rime, accenti, linea.

Dracula-Lisée. Io vado di solito a letto alle 11. La poesia di Success è di sexy. Bisogna sfruttare i buoni momenti. Oh, Mrs. Z, sono qui, c'è un fondo.